Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Accelerate. Stimulate. Accelerate. Intoxicate. Accelerate. Stimulate. Accelerate.